t'ai fait, si où t'ai fait, non t'avais un massé mais dit confiant, non era ma chisante, con gli occhi non scrianza, da torna miglia d'innocenza, in amici di tagliata, te pura talvez stava in aria.

0: makasana makasana makasana bari slow and eight.
1: Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndigide ndixhenze, umthandazo uzosebenza.